0: velocità il mondo di girare, perché quando è fermo io lo posso controllare, e quando tutto è perso io ti tengo tra le mani mie.
1: RDS. Option musique.

c'era, come la sera quando arriva già. La la la la la la la la. Nuovo come nuova la stagione, e nuovo il nome che la chiamerà.